0: si tradite.
1: Musica UA. So,
2: avvicati, futurotani, avvicati per torni sciperi, avvicati per futuro, avvicati per giornamento.
1: Scandinavian Albania Radio.

0: sandolia nela, amanzaia bela, sandolia nela, amanzaia bela, sandolia nela.
1: Scandinavian Albania Radio. Muzika juaj.